siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Mon papa il me plaigo pas là. Mettez chelem boke sa mamma. Ama ya maga do la, trovi di ma buco pella mieliu clamma.
1: Mon papa il me plaigo pas là. Mettez chelem boke sa mamma. Ama ya maga do la, trovi di ma buco pella mieliu clamma.
2: Mon papa il me plaigo pas là.
1: Sa mamma il me plaigo pas là. Ma tata il me plaigo pas là.

Dove si apre al destino, lì dove il mondo scompare, per ritornare bambini.

ci resta. Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa lascio andare l'estate in questo nuovo mattino, mentre amo questa tua assenza per rimanerti vicino.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I was just

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Italiano, Italia.
1: Rifa. Cazzo, mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era all'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del frontman della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

0: Wave.
1: L'onda del rock. Radio Star.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per World Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi, per esempio, fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli Daddario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

0: Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.
1: Let's

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Ben & Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Perry Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, inattiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol. Si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi quanto tempo ho perso a non minimizzare. Ma intanto domani mi sveglio con lo stesso umore, come il Gianicolo a mezzogiorno, colpo di cannone. Potrei restarmene seduto con le mani in mano ad aspettare.

camicia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto, è stato per errore.

Assalamualaikum.

ประหยัดน้ำ

spend a lot of money on me.

0: be cool.
1: We're all talking about this social shit.
0: Nah, listen.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: Bell tone resonating. Sound of laughter scream inside. Sound of loving my other inside.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto settimanale, i protagonisti della radio stessa, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare. Una menzione anche per i nostri social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci. Prima di dare spazio alla musica, un'ultima raccomandazione è quella di scaricarvi l'applicazione gratuita TuneIn che vi dà l'opportunità di ascoltarci in movimento dai vostri device preferiti. E allora come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal.

Suoni che arrivano dalla Lettonia, terra di mare e di foreste, folk tradizionale elettrificato ad arte e condito da voci rigorosamente al femminile. E poi c'è anche l'electric cello, che è lo strumento tradizionale di quest'area geografica. Loro erano Auli Tautumeitas, formazione lettone di Riga che ci ha regalato un disco davvero spettacolare, vi consiglio di ascoltarlo.

come dicevamo, la musica tradizionale lettone che ci rimanda direttamente ai suoni del Nord Europa. Un'altra formazione al femminile, questa volta che arriva dalla Finlandia, un filo ideale e soprattutto culturale che lega lo Stato russo alla terra di Lapponia. Ci ascoltiamo i pionieri di questa cultura musicale, erano gli anni 90, loro sono i Vartina.

E allora dal nord Europa alla Turchia, con una delle voci più interessanti della nuova generazione della nuova musica ottomana, ovvero Gayesu Akyol, un disco uscito su etichetta Glitterbeat nel 2018. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, questo è Glocal, spazio musicale del venerdì notte in diretta qui da Radio Start con Andrea D'Ulisse in voce.

E dalla Turchia ci spostiamo dalle parti del Marocco con questo incontro ed incrocio, direi, di culture molto diverse tra loro, tra due città, Marrakech e Belgrado, un lavoro che si chiama Atlas ed è stato appunto prodotto nel 2020 e che vede la collaborazione tra i Tapan, produttori serbi di musica techno e industrial, con il gruppo nomade Tuareg dei Generation Taragalte. Si sono incontrati nell'Atlas Electronic Festival in Marocco ed hanno registrato in presa diretta questa session. Jazz elettronico, canti mantrici e riff di chitarre psichedeliche addolcite dalla voce femminile di Yasin Kaimaltu. Insomma, un lavoro molto interessante da ascoltare attentamente. Li ascoltiamo qui a Glocal.

Altra interessantissima collaborazione, quella tra Aluseni Enivolla e Girum Mezmur, quindi Marocco ed Etiopia, una collaborazione che ha dato forma a questo disco che si chiama Afropentatonism. L'abbiamo proposto spesso in questo spazio musicale qui a Glocal, una miscela esplosiva tra suoni amarici e cultura maghrebina. Vi ricordo che questa è Radio Start e tra le altre cose voglio anche ricordarvi il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere e tante curiosità sulla nostra radio. Tra le altre cose vi ricordo anche che siamo presenti sui social, quindi radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci. Il nostro viaggio musicale continua adesso con le voci della resistenza del popolo Sahrawi, che è la voce di Aziza Brahim, già vari album all'attivo e grande riscontro artistico per questa voce cruda ma allo stesso tempo molto ipnotica ed interessante. Questo è un album, il suo secondo lavoro, che si chiama Abar El Amada del 2016, dal quale ci ascoltiamo un estratto qui dalla voce della grande Aziza Brahim.

autentica star nel suo paese di origine, ovvero il Mali, ed era la voce inconfondibile di Nava Doumbia, che torna con un album di inediti pubblicati dall'etichetta Always Home Tapes of Africa, etichetta nata come condivisione di registrazioni su cassetta e diventata poi una casa discografica a tutti gli effetti. Ed è stata anche l'artefice di un recupero culturale a dir poco intrigante per quanto riguarda la musica africana. E della musica del Vassulu arriviamo in Sudafrica con Sibusil Xaba, suoni che arrivano dalla working class sudafricana. La melodia e la voce del giovane artista che canta e suona per i non qualificati, ovvero i lavoratori informali, volti anonimi che lottano e lavorano per i loro figli e per i figli dei loro figli. L'ascoltiamo da un disco di qualche anno fa, lui è Sibusil Xaba, direttamente dalla Sudafrica, qui a Glocal.

E ancora testi sulla resistenza per gli Songoy Blues. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Andrea D'Ulisse in voce ancora per un quarto d'ora circa. E allora non sprechiamo altro tempo e spostiamoci in Benin, dove ci sono queste sette ragazze dall'età compresa tra i 10 e i 17 anni che cantano e suonano un progetto nato da una radio locale di Port Novo sotto la guida di André Balaguemon, musicista che ha aiutato a sviluppare le abilità tecniche e vocali di queste giovani donne in erba. Il disco del 2020 si chiama proprio come loro, appunto, Star Feminine Band.

E allora, pochi minuti alle 22, ci siamo arrivati con il nuovo di Amar 808, ovvero Sofiane Ben Youssef, Tunisia. Produttore che ha preso una vera e propria sbandata per la musica indiana. In precedenza invece era Liras, attrice israeliana che ha creato un ponte di electro dance e musica tradizionale, una sorta di crossover, e ha realizzato questo disco grazie ai social insieme ad una formazione iraniana, quindi ha, come dire, legato due culture, due terre molto lontane fra di loro dal punto di vista politico. E allora noi adesso concludiamo, prima di dare spazio all'ultimo pezzo con il quale ci salutiamo. Approfitto per ricordarvi un po' di cose della nostra radio, a cominciare dal sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio. Una menzione anche per i nostri social: ci trovate su Facebook radiostart.it, ma siamo anche su Twitter ed Instagram, quindi seguiteci da ovunque voi siate o vi troviate.

Prima di salutarci, vi ricordo anche che tra qualche minuto a questi microfoni arriverà la musica di Super Soul con Spartaco Superanima, quindi rimanete sintonizzati su Radio Start. E io vi lascio con un gradito ritorno, un artista curdo di vecchia data tornato in sala di incisione con un lavoro nuovo di Pak che si chiama Brader Musiki. Ovviamente si tratta di Erim Kuda, un omaggio alla sua terra, al Kurdistan, una terra molto martoriata soprattutto in questi ultimi tempi. Per quanto riguarda Glocal, l'appuntamento è la prossima settimana sempre dalle 21 alle 22. Da parte di Andrea Dolisse, buon proseguimento d'ascolto.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

e sulle grandissime note del reverendo Marvin Gaye The Marvelous. Sta decollando anche questa notte di questo venerdì, il primo venerdì del mese di luglio. Wagyu, in questo mese di luglio sicuramente caldissimo, perché già veniamo da un mese di giugno, insomma, perlomeno sulla costa adriatica davvero straordinario dal punto di vista delle temperature alte, dal punto di vista del gran caldo, dell'afa. Questa pioggerellina, insomma, ce l'aveva un po' fatta credere nelle ultime ore, ma certo è dura perché le notti sono davvero calde, per non dire bollenti. Ma in questa notte di questo venerdì, il primo venerdì del mese di luglio, 3 luglio 2026, anno domini, da calendario, dopo Cristo, terzo millennio, Wagyu, sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali Home Digital Web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it. Sounds like freedom. Lui è Marvin Gaye The Marvelous, il reverendo, il messia, The King, l'inarrivabile, l'ineludibile, l'ineluttabile, l'imprescindibile, l'irrinunciabile, che non se ne può fare a meno. Concept album, datato 1971, 21 maggio, la Motown Records sfornava questo autentico capolavoro assoluto della storia della musica. Da What's Going On, brano d'apertura delle 9 tracce. Tutte chiaramente pazzesche, questa è What's Happening Brother. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti, comunque vada, ovunque voi vi troviate, benvenuti!

E con il controcanto in diretta di Spartaco Superanima per voi, speaker e DJ, DJ e speaker, in console, insomma, il venerdì notte non manca mai il canto in diretta su questo autentico capolavoro assoluto della storia della musica, che ci fa da sigla d'apertura anche per questa nuova puntata che, udite udite, in ordine cronologico dalla numero 0 del lontano giovedì 5 ottobre 2017, la radio, la vostra radio, la nostra radio, Radio Start, era nata da scarsi due mesi. Questa puntata di Super Soul di questa notte è la numero 398, 398, 398esima puntata di Super Soul. Se non ci saranno ostacoli di sorta, se tutto ridarà, se tutte le congestioni e le connessioni andranno all'unisono, la sera di venerdì, la notte di venerdì 17 luglio, tra un paio di settimane, celebreremo insieme, festeggeremo la puntata numero 400, spegneremo le 400 candeline per quanto riguarda Super Soul. Un viaggio a 360 gradi davvero inarrivabile, davvero imperdibile. L'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente su Radio Start. In replica, la domenica successiva, dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16, sempre per 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes, wagyu, le vibes del venerdì notte. In replica la domenica successiva ora di pranzo, sempre 180 minuti, e poi in attesa della pubblicazione dei podcast riascoltabili, scaricabili direttamente dal sito della radio www.radiostart.it. Ma è un grande viaggio anche quello di questa notte, per cui sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite. Tra un po' si decolla, si salva, wagyu, perché nu salbem, benvenuti nel viaggio di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, il venerdì notte in diretta dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Chiaramente l'orario è rapportato all'Unione Europea, alla Comunità Europea.

0: fondamentale ricordare alcune cose importanti, le coordinate della radio chiaramente non siamo presenti, ma insomma è importante comunque ricordarlo, anche se è abbastanza lampante. Non siamo presenti in modulazione di frequenza in FM stereo, ma siamo una web radio, per cui ci beccate direttamente dalla rete, da internet, all'indirizzo www.radiostart.it. Chiaramente poi ci sono vari applicativi per ascoltarci gratuitamente, sicuramente il più utilizzato per i sistemi dei vostri device, quelli che vanno per la maggiore, iOS ed Android, sono TuneIn, TuneIn e Radiogram. Siamo presenti come web radio anche sui social, quelli che vanno per la maggiore, chiaramente Facebook. Mi raccomando, Marco Mannu Wagyu, con i like per noi molto importanti. Ci trovate poi ancora su X e chiaramente ci trovate anche su Instagram.
1: Who really cares? To save a world in despair. Who really cares?
0: Ma l'invito è soprattutto quello di andare ad aprire direttamente in rete il sito, per l'appunto, all'indirizzo www.radiostart.it, perché come vi si apre l'home page trovate praticamente subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti, provare per credere, parola di Spartaco.
1: Who's willing to try? Who is willing to try? Save the world.
0: To save the world, cantava il grandissimo Marvin Gaye nel lontano 1971, in questo vinile da paura che, come tutti i grandi capolavori della storia della musica mondiale, discografici, rimangono eterni, eterni, eterni.
1: It fills me with sorrow.
0: Quando la bellezza dell'arte, quando l'arte non ha età, non ha epoche, non ha secoli. Le cose che nascono meravigliose, straordinarie, strepitose, super bellissime, tali rimangono. Per sempre, nell'eternità e anche nell'aldilà.
1: Is to blame. We can't stop
2: when
1: living.
2: We can't stop living.
0: Ben ritrovati, ben sintonizzati sulle frequenze digitali di Radio Start, ovunque voi vi troviate, e sappiamo che siete in tanti in ogni parte del globo terrestre, perché il bello della web radio è importante ricordare anche sempre questo concetto. Il bello della web radio è che non esistono longitudini, latitudini, differenziazioni per quanto riguarda le lingue, i colori della pelle, le razze, le religioni. Esistiamo voi e noi, noi e voi. Esiste l'umanità, che dovrebbe andare comunque in pace e in armonia, sempre d'accordo. E invece è l'esatto contrario. Per tutti sti guerrafondai che stanno sparsi per il mondo. Maledetti. È importante ricordare che più avanti nella notte tornerà lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla di microclimi, di difesa dell'ambiente, di biodiversità, di natura, di civiltà, di difesa del mondo. Insomma, soprattutto si parla della difesa dei poveri indifesi animali verso le storture, le brutalità sempre più agghiaccianti da parte dell'uomo, che è il vero animale sul pianeta della Terra, con tutto il rispetto per il termine, per l'appunto, animale. più avanti nella notte, Animal House, Wagyu, per voi! E da Save the Children a God is Love, il passo è brevissimo, 9 tracce, 9 capolavori. Marvin

E come tradizione vuole, salutiamo il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous con la settima e terz'ultima traccia di questo gran capolavoro contenente 9 canzoni capolavori. Da What's Going On salutiamo il grande Marvin Gaye con Right On. Sentite con particolare orecchio la sezione ritmica. While You, eccola.

Praticamente 12 minuti dopo le ore 23 in diretta notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom sta decollando, sta salvando, perché nu salbem wagliu, sta salvando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, lo Spartaco Super Anima Show, puntata questa notte numero 398. Sembra un prefisso telefonico, ma invece la 398esima puntata di Super Soul. Si allacciano le cinture, insomma, questa notte in partenza, in apertura di viaggio. Vogliamo omaggiare il grandissimo Jim Morrison, il re lucertola, il leader, il frontman, carismatico, il vocalist, il poeta, The King Lizard, dei The Doors, formazione americana, statunitense, nata sulla spiaggia di Venice a Los Angeles. E insomma, il 3 luglio 1971, a soli 27 anni, con la stessa maledizione del 27 che poi coinvolse un po' prima Jimi Hendrix e poi anche Janis Joplin, qualche anno dopo anche Kurt Cobain dei Nirvana, a soli 27 anni, la mattina del 3 luglio del 1971, in un bagno di una camera d'albergo in quel di Parigi, veniva ritrovato il corpo di Jim Morrison. Rimane ancora oggi qualche mistero, perché poi fondamentalmente le cause della morte non furono mai definitivamente accertate, acclarate. Si vociferano tante cose. Comunque il dato sicuro è che è scomparso dalle scene non solo artistiche. Oggi, 3 luglio 2026, sono già 55 anni che il grandissimo The King Lizard ci ha purtroppo prematuramente, molto prematuramente lasciati. E noi questa notte, in apertura di viaggio di Super Soul, vogliamo omaggiare il grandissimo Jim Morrison. Non vi nascondo che i The Doors sono stati per il sottoscritto sicuramente uno dei fari principali sin dall'infanzia, per proseguire poi nell'adolescenza e nella crescita come uomo anche musicalmente parlando. Jim Morrison and The Doors, dal mitico Absolutely Live, pubblicato dalla Elektra Records soltanto nel 1996, concerto capolavoro assoluto, esecuzione dei brani meravigliosa, versione degli stessi brani inarrivabili, mostruosi, pazzeschi, Absolutely Live, Jim Morrison and The Doors, per voi Wagyu, grande Jim, grazie, grazie, grazie.

0: gentlemen, the Doors. Hey, Philadelphia.
1: Do you feel all right?

straordinario inizio di concerto con una versione pazzesca di Who Do You Love. Arriva subito un medley da paura, Wagyu, con Alabama Song, Backdoor Man, Love Eyes e Fight to One. The Doors da Absolutely Live. Per omaggiare il grande Jim Morrison nel 55° anniversario della prematura scomparsa.

Yeah. Pretty neat. Pretty good. All right.

E ci siamo regalati il capolavoro Build Me a Woman. Sta già partendo la grandissima tastiera di Ray Manzarek con When the Music's Over. Quando la musica finisce, Wagyu, ma per noi, per voi, non finirà mai con Radio Start. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show. Il venerdì notte, dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino in replica, la domenica successiva, dalle ore 13 alle 16. Questa notte in apertura di viaggio omaggiamo il grande Jim Morrison con i suoi The Doors. 3 luglio 1971 è la notte del 3 luglio 2026. 55 anni fa ci lasciava The King Lizard, il re lucertola, poeta, cantante, scrittore, frontman, qualche esperienza anche cinematografica. When the Music's Over.

0: gentlemen, I don't know if you realize it, but tonight you're in for a special treat. No, not that. You only get that treat on full moons, right? Besides, I know there are a lot of young people out there, and I wouldn't want anyone to faint or blush or anything like that.
1: E in questo grandissimo concerto live dei Doors c'è un brano che viene cantato dal grandissimo tastierista Ray Manzarek, Close to You, che sta per arrivare Wagyu. Così come sta per arrivare il nuovo giorno, tra qualche minuto daremo il benvenuto a sabato 4 luglio 2026 in diretta radiofonica notturna.
0: Well, just remember, their motto is protect and serve.

0: Da 4 minuti praticamente abbiamo dato il benvenuto al nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 4 luglio 2026, Wagyu.
1: When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer.
0: Magnifici, The Doors, per omaggiare il grande Jim Morrison. 3 luglio 1971 ci lasciava in quel di Parigi a soli 27 anni. 3 luglio 2026, la notte di venerdì 3 luglio, lo omaggiamo alla grande, Wagyu, da Absolutely Live, The Doors.

Quella notte i grandiosi The Doors chiudevano questo memorabile concerto con una versione inarrivabile, irripetibile di Soul Kitchen. Abbiamo voluto omaggiare il grandissimo Jim Morrison nel 55esimo anniversario della sua prematura scomparsa a soli 27 anni, 3 luglio 71, la notte di venerdì 3 luglio 2026. Buon viaggio, boa vida, boa noite, wagyu!

0: Thank you. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Thank you very much for coming. Good night. All you people here tonight can go downstairs and attend the Rock Fest free of charge. See the head shops, the light show, and take the trip. No charge at all. Just go down here. As you walk out the door, go down the escalators. So we'll see you all downstairs. Thank you very much.
2: E insomma, abbiamo voluto omaggiare in questa notte di questo venerdì 3 luglio 2026, anche se siamo già chiaramente nelle prime ore del nuovo giorno, in questa notte, in questa diretta radiofonica notturna. Abbiamo voluto omaggiare il grandissimo Re Lucertola, The King Lizard, Jim Morrison con i suoi The Doors, da Absolutely Live, album straordinario, strepitoso, inarrivabile, pazzesco, Wagyu, davvero pazzesco. Lo abbiamo voluto omaggiare il grandissimo frontman, leader, il poeta, l'autore dei testi, il cantante, insomma, il grandissimo Jim Morrison, nel suo, insomma, in occasione del 55esimo anniversario della sua prematura scomparsa, 3 luglio 1971 a Parigi. 3 luglio 2026, la notte di venerdì 3 luglio, 55 anni fa, soli 27 anni, se ne andava il grandissimo Jim Morrison. Grazie, grazie maestro Jim, grazie davvero di tutto.

Edera Gary Want, dei grandiosi Divo, che ebbi la fortuna intorno agli anni 90 di ascoltare dal vivo allo stadio di Rimini. Concerto strepitoso, pazzesco, grandiosi Divo. E su queste grandi sonorità, dark wave, new wave, mettiamola un po' come ci pare, ma insomma sono grandi sonorità, inarrivabili, irripetibili degli anni 90, Wagyu. Si apre la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. La prima notizia ci arriva dagli amici di Greenpeace. 700 milioni di animali soffrono ogni anno dietro delle mura. Forse quando pensate a un allevamento, immagini prati, immaginate dei prati, degli animali al pascolo e fattorie, ma la realtà è un'altra. In Italia ogni anno vengono allevati e macellati oltre 700 milioni di animali. La maggior parte vive negli allevamenti intensivi, enormi capannoni dove migliaia di animali sono stipati per massimizzare la produzione e i profitti. Ma l'impatto non resta lì dentro, riguarda tutti noi. Abbiamo documentato animali sofferenti, condizioni igieniche estreme, sovraffollamento, escrementi ovunque, ratti e persino esemplari morti lasciati tra gli animali vivi. E purtroppo non sono casi isolati, sono il sintomo di un sistema che produce sofferenza su scala industriale. E le conseguenze arrivano fino a noi, nell'aria che respiriamo, nell'acqua che utilizziamo, nel clima che cambia sempre più rapidamente. Una prova? La nostra nuova ricerca di noi di Greenpeace lo dice forte e chiaro. Gli allevamenti intensivi stanno letteralmente avvelenando la pianura padana. Stanno producendo ogni anno oltre 162 migliaia di tonnellate di ammoniaca e 12,7 migliaia di tonnellate di gas serra, con conseguenze dirette sulla qualità dell'aria e sulla nostra salute. Non è un problema del futuro, sta succedendo adesso. E questo risultato è sotto gli occhi di tutti, oltre 700 milioni di animali macellati ogni anno. La pianura padana soffocata da ammoniaca e polveri sottili, foreste distrutte per produrre mangimi, profitti concentrati nelle mani di pochi grandi gruppi industriali, e chi dovrebbe intervenire continua a farlo troppo lentamente. Ma non siamo condannati a questo modello, possiamo costruire un futuro diverso, un futuro in cui gli animali non siano più trattati come semplici ingranaggi di una catena produttiva, in cui gli allevatori siano sostenuti nella transizione verso pratiche più sostenibili, in cui l'aria sia più pulita, i fiumi meno inquinati e la natura possa tornare a prosperare. Un futuro in cui il cibo che arriva sulle nostre tavole non abbia come costo nascosto la sofferenza di milioni di animali, la distruzione degli ecosistemi e il peggioramento della nostra salute. Non è un'utopia, è una strada concreta che punta anche ad una proposta di legge che richiede coraggio politico, mobilitazione pubblica e la determinazione di chi rifiuta di accettare lo status quo.

E noi di Greenpeace stiamo lavorando ogni giorno perché questo cambiamento diventi realtà. Continuiamo a investigare, denunciare, mobilitare cittadini e fare pressione sulle istituzioni affinché il numero di animali allevati diminuisca e il sistema alimentare diventi più giusto e sostenibile. Dall'altra parte ci sono interessi economici enormi, lobby e industrie che hanno tutto l'interesse a mantenere le cose esattamente come sono. Per questo abbiamo bisogno di persone che scelgano di non voltarsi dall'altra parte, persone che abbiano capito che indignarsi non basta più, che questo è il momento di agire concretamente. Per sostenere nuove indagini indipendenti, per portare alla luce ciò che accade negli allevamenti intensivi, rafforzare la pressione politica per ottenere regole più severe e una riduzione del numero di animali allevati, per costruire un sistema alimentare più giusto per le persone, gli animali e il pianeta. La soluzione esiste e insieme possiamo renderla reale, ma per farlo abbiamo bisogno di migliaia di persone che decidano di sostenere questo cambiamento oggi. Un giorno potremo guardare indietro e dire di aver contribuito a costruire un sistema che protegge la salute delle persone, rispetta gli animali e restituisce spazio alla natura. Un sistema in cui le generazioni future potranno beneficiare e per il quale forse ci ringrazieranno.

e dagli amici di Greenpeace. Ci spostiamo, insomma, sul problema del nuovo decreto legge sulla caccia, denominato caccia selvaggia, un argomento che è passato, insomma, questo decreto è passato nei giorni scorsi già al Senato, adesso addirittura di arrivo alla Camera, un argomento di cui personalmente sto parlando nell'ambito di Animal House oramai da mesi, da quando si era paventata l'ipotesi di questa legge Malan, appoggiata dal ministro Lollobrigida e da tutti i senatori, i deputati di questo governo di estrema destra che mal ci governa oramai da troppo tempo. Sto parlando qui in Italia, chiaramente. E insomma, decreto legge caccia selvaggia, nei giorni scorsi passato già in Senato, ora è atteso il voto alla Camera. Decreto legge caccia selvaggia, due senatori abruzzesi hanno votato sì. Il WWF Abruzzo ha pubblicato i nomi degli 80 senatori favorevoli al decreto legge denominato caccia selvaggia o spara tutto. Tra loro due abruzzesi chiaramente di Fratelli d'Italia, Sigismondi e Liris. E quindi il nostro WWF Abruzzo, molto attivo grazie anche all'amica Filomena Ricci. Ma ricordiamo che il presidente Luciano Di Tizio, abruzzese, il presidente nazionale del WWF, il WWF Italia ha reso pubblici i nomi degli 80 senatori che hanno votato a favore del disegno di legge 1552, ribattezzato decreto legge caccia selvaggia o spara tutto, approvato appunto dalla maggioranza di governo al Senato qualche giorno fa. Tra questi figurano anche i due senatori abruzzesi che hanno votato appunto sì. L'Abruzzo, lo ricordiamo, elegge 4 senatori, ma Etelvardo Sigismondi e Guido Quintino Liris, entrambi di Fratelli d'Italia, hanno votato a favore del provvedimento. Gli altri due, Gabriella Di Girolamo del Movimento 5 Stelle e Michele Fina del Partito Democratico, hanno invece chiaramente votato contro. Il WWF sottolinea l'importanza di rendere nota questa informazione perché dichiarano, è importante che le italiane e gli italiani sappiano che ha voluto, nonostante gli autorevoli appelli arrivati negli ultimi mesi, approvare una proposta di legge vergogna come il decreto legge caccia selvaggia. È giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità e che alle prossime elezioni ogni elettrice e ogni elettore ne tenga conto nel momento in cui sceglierà chi mandare in Parlamento. Ma ricordiamo velocemente che cosa prevede il provvedimento. Secondo il WWF, il decreto legge caccia sparatutto non rappresenta una riforma della legge vigente sulla tutela della fauna, la storica legge 157 del 1992, ma un suo totale stravolgimento. Il testo liberalizzerebbe di fatto l'attività venatoria, aumenterebbe il rischio per i cittadini di essere colpiti da cacciatori durante passeggiate o escursioni in natura e esporrebbe chiaramente l'Italia ancora una volta a nuove procedure di infrazione per violazione delle direttive europee. Siccome ne abbiamo prese già poche, ci mancava anche questa nuova opportunità per essere multati dall'Unione Europea. Tra i punti contestati dall'associazione ambientalista, lo ricordiamo, la caccia verrebbe definita un'attività, pensate che assurdità, la caccia verrebbe definita un'attività utile agli ecosistemi e i cacciatori sarebbero equiparati a dei regolatori della biodiversità, cioè questi sparano a tutto, qualsiasi cosa si muove, e sono i nuovi regolatori della biodiversità. Addio. Il provvedimento prevede inoltre l'apertura della caccia nelle aree demaniali, l'aumento delle specie cacciabili, il prolungamento dei calendari venatori, l'eliminazione del ruolo tecnico-scientifico dell'ISPRA, che praticamente andrebbe a scomparire, la deregolamentazione dei richiami vivi, si torna a utilizzarli,
è l'accesso senza limiti per cacciatori stranieri. Cioè i cacciatori stranieri possono venire quando vogliono anche di notte a sparare nei nostri territori italiani. Sono previste anche sanzioni per chi protesta contro gli abbattimenti. Il WWF, chiaramente nazionale, anche quello abruzzese, descrive questo modello come il risultato delle istanze più retrograde ed estremiste delle associazioni venatorie, dei produttori di armi e di alcune grandi organizzazioni agricole. Il provvedimento è contestato, secondo l'associazione, dal mondo scientifico intero, dalle organizzazioni ambientaliste e dalla stragrande maggioranza degli italiani. Il disegno di legge approda ora all'esame della Camera dei Deputati. Il WWF chiama all'impegno collettivo per bloccare il provvedimento prima che diventi legge definitiva. E non si sono fatte attendere anche le dichiarazioni degli amici del Movimento 5 Stelle abruzzese. La destra trasforma la fauna in un bersaglio. I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini e Taglieri, attaccano il decreto legge caccia approvato al Senato e chiedono al console romano, al governatore Marco Marsiglio, al presidente della regione Abruzzo, un impegno formale per tutelare il patrimonio naturale abruzzese. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, lo ricordiamo, e Francesco Taglieri, attaccano il disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato, definendolo un provvedimento favorevole soltanto alle lobby venatorie e pericoloso per il patrimonio naturale dell'Abruzzo. I due esponenti del Movimento 5 Stelle annunciano anche un'iniziativa formale nei confronti del presidente della regione Marco Marsiglio. Il provvedimento in questione è il disegno di legge 1552 approvato dal Senato e ora destinato all'esame della Camera. Secondo Erika Alessandrini, il testo modifica profondamente la legge numero 157, quella storica del 92, intervenendo sui calendari venatori, sulla pianificazione faunistica, sulle aree destinate alla protezione degli animali, sui richiami vivi e sul ruolo degli organismi tecnico-scientifici. La consigliera sottolinea anche un ampliamento della discrezionalità delle regioni, con il rischio concreto che limiti introdotti per tutelare la fauna diventino semplici opzioni affidate alle scelte politiche delle maggioranze. Tra i punti più contestati, il possibile indebolimento del ruolo dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. E quindi è importante ricordare e ribadire come la protezione della fauna non può dipendere dalle pressioni del mondo venatorio o dalle convenienze elettorali, sottolinea lo stesso Taglieri. Deve fondarsi sulle evidenze scientifiche, sul principio di precauzione e sullo stato reale di conservazione delle specie. Ridurre il peso degli organismi tecnici significa lasciare più spazio alla politica, proprio quando sarebbe necessaria invece maggiore indipendenza scientifica. E quindi avifauna migratrice e aree protette a rischio. Altro nodo critico riguarda i periodi di caccia. Secondo Erika Alessandrini, rendere più flessibile la stagione venatoria aumenta il rischio che gli abbattimenti si sovrappongano alla migrazione verso i luoghi di riproduzione, una fase biologica delicatissima, tutelata anche dalla normativa europea. La consigliera accusa la destra di voler eliminare gli ostacoli che impediscono di sparare di più, anche a costo di indebolire la conservazione delle specie e di esporre nuovamente l'Italia, chiaramente, a contestazioni e multe
europee. Preoccupazioni analoghe riguardano le disposizioni che consentirebbero di ridurre la superficie, le superfici sottratte alla caccia quando superano le percentuali previste dalla normativa nazionale. È un rovesciamento inaccettabile, afferma il consigliere regionale Taglieri. Le percentuali di territorio protetto sono standard minimi di tutela, non tetti massimi da utilizzare per ridurre oasi, zone di ripopolamento e altri istituti di conservazione. Trasformare una soglia minima in un limite alla protezione significa mettere la natura sotto assedio. Ma scendiamo nello specifico per vedere quali sono le conseguenze per il nostro povero Abruzzo, già tanto maltrattato e bistrattato. I due consiglieri sottolineano che le conseguenze per il nostro Abruzzo sarebbero particolarmente gravi, dove oltre un terzo del territorio è interessato da parchi, riserve e siti della rete Natura 2000. La nostra regione ospita 3 parchi nazionali: il Parco regionale Sirente Velino, numerose riserve naturali e specie di eccezionale valore come l'orso bruno marsicano, il camoscio appenninico, il lupo e una ricchissima avifauna migratrice, dichiarano Alessandrini e Taglieri. Questo patrimonio è il risultato di decenni di conservazione, ricerca scientifica e lavoro delle comunità locali. Non può essere sacrificato per assecondare la propaganda venatoria della destra. I due consiglieri richiamano anche le ricadute sulla fruizione del territorio da parte di cittadini non cacciatori. La tutela della fauna riguarda anche l'economia delle aree interne e la sicurezza nella fruizione del territorio. Boschi, montagne e sentieri sono beni comuni, frequentati da famiglie, escursionisti, ciclisti, agricoltori, sportivi e turisti. La libertà di sparare non può valere più del diritto di tutti gli altri cittadini a vivere quei luoghi in tranquillità e sicurezza. Vediamo insomma poi quale sarà la richiesta a Marsiglio che verrà presentata da Alessandrini e Taglieri, che appunto annunciano che chiederanno al presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio di assumere un impegno formale nella conferenza Stato-Regioni. Chiederemo a Marsiglio di assumere un impegno formale appunto nella conferenza Stato-Regioni affinché l'Abruzzo difenda il proprio patrimonio faunistico e tutte le peculiarità naturalistiche che rendono un il nostro territorio. Il presidente della regione dovrà rappresentare con chiarezza la necessità di mantenere il massimo livello di tutela della fauna e, qualora il testo venisse approvato definitivamente, di non utilizzare i nuovi margini regionali per ampliare periodi, territori o modalità di caccia. I consiglieri chiedono inoltre una posizione netta contro l'apertura della caccia sui terreni innevati, l'indebolimento della protezione dei valichi montani e delle rotte migratorie e l'estensione incontrollata dei richiami vivi. La chiusura è affidata a una dichiarazione netta: la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, non proprietà delle lobby venatorie e non un bersaglio da mettere a disposizione dei fucili. Faremo tutto ciò che è nelle competenze del Consiglio regionale affinché in Abruzzo non venga sparato un solo colpo in più grazie a questa legge e affinché ogni margine decisionale venga utilizzato per proteggere gli animali, non per consegnarli ai cacciatori. E su questo tema è intervenuta anche la consigliera Di Stefano del Partito Democratico, che nel comune di Pescara sollecita appunto il comune stesso attuare la mozione contro il decreto legge 1552. L'esponente democratica
continua, ripete. Alla luce del rapido avanzamento dell'iter parlamentare del decreto legge caccia, ricorda che la mozione approvata dal Consiglio Comunale ha rappresentato un atto politico e istituzionale rilevante. Dare tempestiva attuazione alla mozione approvata dal Consiglio Comunale di Pescara il 25 maggio scorso sulla contrarietà al decreto legge caccia 1552 è la richiesta avanzata dalla consigliera comunale Michela Di Stefano del Partito Democratico, che ha scritto al sindaco Carlo Masci, all'intera giunta, al presidente del Consiglio Comunale e ai consiglieri tutti per sollecitare l'applicazione degli impegni contenuti nel documento approvato dall'Aula appunto lo scorso 25 maggio. Nella lettera la stessa Michela Di Stefano ricorda che l'approvazione della mozione ha rappresentato un atto politico e istituzionale rilevante con il quale il Consiglio Comunale ha invitato il sindaco e la giunta ad assumere iniziative ben precise in materia di tutela della fauna selvatica, dell'avifauna tutta e della biodiversità, nonché di contrasto alle disposizioni appunto contenute nel nuovo decreto legge spara tutto, caccia spara tutto. E secondo la stessa consigliera Michela Di Stefano, alla luce del rapido avanzamento dell'iter parlamentare del provvedimento e del contestuale dibattito nazionale sul declassamento del livello di protezione del lupo, è necessario che gli impegni contenuti nella mozione trovino attuazione in tempi rapidi e con modalità trasparenti, anche al fine di rendere effettiva la posizione già espressa dallo stesso Consiglio Comunale. Tra le richieste rivolte all'amministrazione comunale c'è quella di trasmettere formalmente la mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e ai parlamentari eletti nel territorio, rappresentando con chiarezza la contrarietà del Comune di Pescara al decreto legge 1552 e chiedendone appunto il ritiro. La stessa Di Stefano chiede inoltre al Comune di attivarsi nelle sedi istituzionali competenti, incluse ANCI, Conferenza Stato Comuni e reti degli enti locali, per promuovere una posizione condivisa dei comuni italiani contraria tutti insieme appunto a questa nuova scellerata legge, a questo nuovo decreto legge, oltre a garantire il mantenimento delle aree di divieto di caccia già esistenti sul territorio comunale e valutarne, ove possibile, l'ampliamento. E nella stessa lettera si sollecita anche l'amministrazione a promuovere, in raccordo con la regione e con le autorità competenti, un aggiornamento del censimento dell'avifauna presente nel territorio comunale, nonché ad adottare nell'ambito delle competenze comunali ogni misura utile a rafforzare la tutela delle aree verdi, dei parchi, delle aree di connessione ecologica e delle zone cuscinetto adiacenti alle aree protette presenti sullo stesso territorio. La consigliera Di Stefano chiede poi di dare attuazione agli impegni relativi all'educazione ambientale e al sostegno alle associazioni attive sullo stesso territorio e di riferire pubblicamente al Consiglio Comunale e alla cittadinanza entro i termini indicati nella mozione in merito alle iniziative intraprese e allo stato di attuazione degli impegni assunti. Si chiede inoltre, considerata l'urgenza del quadro normativo nazionale, di voler fornire un riscontro pubblico sullo stato di attuazione della mozione, indicando le iniziative già avviate e quelle che l'amministrazione intende assumere nelle prossime settimane e mesi, conclude la Di Stefano, sottolineando che la mozione approvata dal Consiglio Comunale costituisce un indirizzo politico chiaro che merita di essere tradotto in atti amministrativi e iniziative concrete, coerenti con il ruolo che un'amministrazione locale può e deve svolgere nella tutela della biodiversità, della fauna selvatica e del patrimonio ambientale del territorio. E su questa nuova scellerata proposta di legge, che

0: aree in cui si può sparare alla selvaggina. Lo ha spiegato la portavoce dell'esecutivo dell'Unione Europea, Ann-Kaisa Ikonen, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Il provvedimento, dice la stessa Ikonen, è ancora in fase di bozza. Siamo in contatto con le autorità italiane, continuiamo a esserlo, ma per quanto riguarda un eventuale commento sulla legislazione relativa alla caccia, lo faremo solo dopo che l'iter legislativo in Italia sarà concluso. Tuttavia, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e che ne seguiremo gli sviluppi. Le polemiche dopo il via libera del Senato, dunque. Il nuovo disegno di legge sulla caccia è stato approvato dal centrodestra al Senato lo scorso 23 giugno ed è sotto la lente di ingrandimento del Quirinale. Mentre il provvedimento arriva alla Camera, gli uffici giuridici di Sergio Mattarella si preparano a valutare che le nuove norme lasche nei confronti dei cacciatori non confliggano con le disposizioni più stringenti dell'Unione Europea. Il testo prevede infatti una serie di novità controverse che hanno portato le opposizioni tutte contrarie a definirlo decreto legge sparatutto 7 giorni su 7. Tra i punti contestati: aumentano le specie che possono finire nel mirino dei cacciatori, si lascia alle regioni la possibilità di allungare i periodi dell'anno in cui l'attività venatoria è consentita e vengono estesi i territori in cui si può svolgere. Non solo, cambia la concezione stessa della caccia. La legge più importante in materia, del 1992, la numero 157, viene modificata sostituendo la protezione della fauna selvatica con la gestione. L'attività venatoria viene considerata utile a concorrere alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Bonelli, Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, dichiara: no a procedure accelerate, daremo tanta ma tanta battaglia. L'esponente dunque di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, il deputato Angelo Bonelli, molto duro sul decreto legge caccia, commenta: ci sarà l'ufficio di presidenza della commissione e decideranno il percorso da seguire. Noi daremo battaglia perché non ci siano procedure accelerate, si facciano audizioni e tutto quello che va fatto. Ci troviamo di fronte a una dichiarata violazione della direttiva dell'Unione Europea Habitat. E aggiunge: c'è un problema serio che riguarda il rispetto della stessa direttiva Habitat e penso si debbano fermare. Spero che anche il Presidente della Repubblica possa valutare con attenzione quello che sta accadendo. Vogliono cacciare nei parchi, le specie protette, sulle spiagge, sparare di notte. È veramente impressionante quello che hanno pensato, che stanno facendo e che stanno attuando. It's not for me. It's a for you. Beh, cosa aggiungere? C'è ben poco da aggiungere. Sono mesi che ne parlo, che Spartaco ve ne parla nell'ambito di Animal House, nella rubrica notturna del venerdì notte. Adesso ci dovremo corciare ancora di più le maniche per evitare quest'ennesimo scempio contro i nostri poveri indifesi animali, ma soprattutto contro la nostra povera, sempre più maltrattata, bistrattata natura, per tentare tutti insieme di difendere gli ecosistemi, la biodiversità. Corciamoci le maniche, Wagyu. C'è tanto lavoro, tanta battaglia cruenta da fare. Greetings, beautiful mutants, and how may we be of service? This is Nutra. Si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Così parlò per voi nell'ambito di Animal House. Spartaco Super Anima Speaker e DJ, DJ e Speaker. Parola di Spartaco. Spud Boys are ready with new songs, new films, and new approaches to survival in a world ruled by subhumans. Lies, lies, lies. That's all we get from those who pretend to know but don't.
1: But once again, Devo attempts to cut through the metal

E dai grandiosi Divo siamo passati agli straordinari B-52s. Questa è Rock Lobster. Che il groove sia con voi, Wagyu, e con i vostri spiriti, sempre, non solo il venerdì notte.

siamo entrati nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte. Wagyu, salutiamo i grandiosi The B-52s con Planet Claire.

Grandissimi capolavori in questo finale di viaggio. Nel 1984 Paul Weller con i suoi The Style Council pubblicavano il capolavoro Café Blu per la Polydor Records. Ci siamo regalati il capolavoro You Are The Best Thing, ma un anno dopo, soltanto un anno dopo, pubblicavano un altro capolavoro intitolato Our Favorite Shop, ancora in compagnia del grande Paul Weller con i suoi grandiosi The Style Council.

Ed è un finale di viaggio affidato, Wagyu, per questa notte ai grandiosi The Style Council. Datati 1985, ultimi tre brani in scaletta. Per questo viaggio di questa notte, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it.

Shot to the Top, USA Remix. Gli inciampi della diretta, Wagyu. Con la salivazione sempre più in difficoltà per questo caldo torrido di questa notte.

E su queste bellissime sonorità del grande Paul Weller con i suoi The Style Council datati 1985 si conclude questo nuovo viaggio notturno del venerdì, si conclude questa nuova puntata di Super Soul. Lo Spartaco Super Anima Show vi rimanda al prossimo venerdì notte 10 luglio tra una settimana, sempre puntuali dalle ore 22.45, Wagyu si parte! E intanto questa puntata la potete ribeccare in replica in registrata già questa domenica. Domenica 5 luglio dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16, 180 minuti sempre di puro groove. BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes che solo Radio Start sa regalarvi, Wagyu, ovunque voi vi troviate. Mi raccomando, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Buona estate, buon viaggio, boa vida, boa noite. Ciao e grazie.